Kilo pada lagu apa? Sikit. Yang cuci cuci dah. Pungkang. Papa cici cici cici cici cici. Pungkang geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng ge